0: mesong ha di thoha di kalane le veli moloi le sedi FM
1: o tswa ka matheke o fihla le

e monnate la RQB mamela ke le thagola ka jeno rato la ga Thembisile Sondela Serenade Glenn Jones le ena motlile ar love song mamedi dumela ha re khutla mona re kena jwalo ho mphamisi.

0: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: ka bona ha radi chaba chaba
1: ke sele po eso ke sele di tloilo tseso
0: ke mo lelo a bohle ba baholo le ba banyane ke le sele fm
2: ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha ba na
0: nako nyana ya sehla sa selemo ha dipalesa le dipate di thunya mina ha e gaba e ba le le sele fm ke mo lelo Kadikanani, live Belimulu, Manda of Kilavra, Gorena Bobi, Kilahorena Botanusu, Police City FM.

ole sedi FM re ketika mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona hara di chaba chaba.

0: di tabatsana tsa ra ya borobedi di fella mona boela mona di tabatsa ding ha o right lebele ya borobong
1: twasa le patuka tahoha breakfast

0: yena Dr. Ndlozi Pina. Kya Dr. Ndlozi ena Pina.
1: Hi, mamela tsebela tswana se FM re tswa jwalo modimo wa bontata rona ka lebohang. Nna ke monono ke o sola khazang ka mogale nane o leng khothaditseng jwa mbanna le matlafaditseng jwa. Ai, le mphileng tshepo ena ena ya haisale hore re le sechaba, re le ma Afrika a matsho ha ho luka o qolea. Hona le moriang, hona le nthotse re ka ra ikahelang tsona ra iketsetsa. Ke monono re kopane o sane radio. Kobe.
0: Tse di interview tse ke di ratileng haholo. Pisano tse ke di ratileng. Ke motho ke mo ratang haholo wa tseba kgaitsedi ya ka. Ke mo tlisisa haholo Dr. Ndlozi. Ke santsane ke tsho a re a etsa letho. Ne di lengata di thotse no tswantse re buisane le yena ka tsona. Re ya gutle. Se ya buya. A re kopane re dio ka pausano re ka botshelela ho fitlela re ka robot. The biggest morning drive. Tlhoa breakfast show. A tlo di ba hlo ho ra ka robot. Ntsa ho ra robot taba di ba lwa ke tsietsi mo haladi.

ke lebile ha ho lotlwa na moletsane sama ya hantle o ile o phomola ho baneng ya ha o tima o ikhatile ka tseno re tlo bolela re tena hape le wena kwa no se ya le moyeng na kong e tlang mo mamedi ho fela ho le jalo le nane o le ke nang a jwale ke la ditaba ke la imatlafatse sebeletsong ya lesedi fm re pele nna le wena re tlo kena ditabeng tse go di tlhophisiseng ka tseno re fetele ho ntsane rantwa bakeng sa hore balla ditaba tsa hora ya le shume le metso e mmedi.

0: mamedi di fella mona di dabatsana tsa horra ya bone a re di ane o tse hlahlamang a elenga tsa horra ya bahlano bana beso
1: Thembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa Bulitivo, Riatel, Riatel.

0: Wa tshwa thabo motho a mametselisedi a le stress se ya tshuwa. Sap sap bongani. Aw le sedi ke mo lelwa jofa.
1: La bulitsela o riatella.
2: Ha. Eh bueno man. Oronya kae. Not now, we're not.

0: Ke tjhaba sputse o mametse Thabo Mokoni le Lebo Ratella ho Lesedi FM.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana Thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

young man of Aruna. Chuto kile sedi, chuto kile sedi, kile sedi lagi chaba. Aruna young man of Aruna.

ke le bula holo ke di bone mamedi dumela mamedi tsena tsa ra ya botselela a re di qale ka tsi amananga le dikgetho tsa magotlametse

0: o Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino dijo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona hara ditshaba tshaba
1: ke sele po eso ke sele di tlwaelo tseso
2: ke molelo wa bohle ba baholo le ba banyane ke le Lesedi FM
3: ho se mo sutho ke bo hlaseng ba ha bana
0: tsa di papa di ho le Lesedi FM Di papa di Holy City FM.

dinako momamedi ya ho tlamamela tshwantse sa motho o tshelo wa rona e le munyaka ya ka jono gaolo ke a dikete tse tharo magolo sepile le mashi ba manamitse robedi mme nna ke ntshabise mojaki ke tsamaya le

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo, mollelo wa rona, mollelo wa setšhaba tsa mayantswaki.
2: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. Momamedi ntswaki mo tlhomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

0: swi kamihla yuhli ha ha ha hele lelele
1: ke pine monati ya mufu tshepotsola moya wa hae o no iphumulele pina e bitswa fela ntate ho ra ke a borobong tshebeletso ena ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsa ho ra borobong di ballwa ke mosi wa tshweu.

0: Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Tshebeletsong ya Lesedi, ke Lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa 15.5 ka morago ra 12 RQB. Ke nane o le kenang ngwana jwale le kenang manta ho ya labohlano empa ponto teng manta la bobedi le laboraro. Mamerika jeno ke laboraro. Kgwedi ya Lwetse na matsatsi a 30 selemo ke sa 2026 Afrika Borwa hona ke radio. Na ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathang kampeng opere. Dumela motho e motle. Lebitso la ka ke Pitso, Solofo X Tsumane, lerato la hao. Empa moraong tjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa selemo ha mamelwe.
2: Ebane ponto wa selepo, ho tloha ka kgitla.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag ha mamelwe. Dipina tsa lerato.

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.